Wa tele fa vita uli wa afia ya ukilani. Ona ole fisuya inga ole tau. Unga luenga tele o fila wa inga. Wa tetala ya wanoa molfa lele ya atili o ukilani. Wa ole tai metala noa mafaanga yoi fufuanga. Emena umiele pui pui o tangata maalato umia totino. Ya fau fale ifanua talafiangai. Ya taula lata ifale uloa. Fila wa inga lau tele. Fa bea falifa inga luenga. Monisi Farm Talanga, tala iana ile AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e faa ali ailo finangalo, o loo au maial nei fe au taua, ale Auckland Council. Tamaki Turuki, all together, Auckland.

Motu be famo moni Samoa mana tuolo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pitoa nau le lima tala tu tongi pe afa ai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo avano fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account be fa moni ai nefasili lupa le telefoni be fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Moni tu tongi no pidio le mai moni te unga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no no unga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land be so se au nanga Samoa, olo mo fai na fa tino umai te tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so polia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au le telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

O oilo mātou nei ali I, o le vi inga se lau fitu se fulu mo le iwal tu spesere kare si e whaka sā. Langi nele vi inga le tua la fai spesere kare si e whaka burubutonga ki Rishano, Amerika Samoa, pē te sauta. Le tautua mo arwere Samoa o tātonu, ia le tulai ono.

Why no ma fa fi fi ang ole tai au sa tana pese beautiful Savai e famai a ha te sa seta Filippo Tenseli. Yes, beautiful Savai. Au se kama Savai foi. E moi. Toi se furu hono. Ile I vaan.

0: fight or we not open portal and I tie all my limita up with a follow or a choose your fat out. Ola tari poto na te fa fie fie lon tama. A ole tama vale fa no no ailon tina. Ele au ngā le folo inga o loa ole amio leanga. A ole amio tonu. Ela vea ilea nei leoti. Ele fa la ina ele li ioe amio tonu. Al mana oe amio leanga. E te ena lea e ia. E mati vale wangalue male lima vai vai. A oe lima malo se mau oa ilato. O le whaputu le tausanga vivela. O le atali potolea. A o le moe ngase le tausanga e selesele aisaito. O le atali ile tupu ele maa. O whamanu ia wailunga o le ulu o le amio tonu. A ungutu e amio leanga. O ufitia ia ele fasa ua. O le whamanatu ina o le amio tonu e vi ia ilavalea. A o ingoa o e amio leanga e pala ia. Ole wa poto, lona loto, na te talia polo inga. A ole wa ngutu wale, e la fotu ina ia. Ole e savali le ame tonu wa savali, ma le saunga le mu o ia. A ole e faa pio pio nala, e faa alia o ia. Ole wa ngeno ngeno, ona mata, na te faa tupu ina le tinga. Ole wa ngutu wale fo I, e la fotu ina ia. Ole ngutu ole e ame tonu, ole puna ole ola lea. A ngutu e amio leanga, wa ufitia ia, ele fasa wā. Ole ino ino, e fatupo e misa. A ole lofa, e ufiufiai, soli tula fono malama. Poi lole poto, ilo ngutu ole mafofau. A ole sasa, e te taule ele tua ole ole isona mafofau. Oe, poto lato te te ule poto. A ole ngutu ole vale, wa lata lata ia ile malaya. Ole olo ala mau oa alo na olo malo silea. Aole ma tiva oe ma te tiva olo na tau mala ielea. Ole ngā ruenga lea mio tonu e I ulea ile ola. Ao me maua ele wa mio leanga ele I ulea ele sala. Oile ala ole ola ole tausi I mea e awa oina. Aole utu uole awa inga. Posi se elea. Ole ua ufi ufi leino ino wa ia te iela unguru bebelo. Male ua faitala leanga, ole vale lava ia. Ole tele o upu, ele onge soli tu lafono ai. A ole o tao fiona lo ngutu o tengata poto lea. Ole launo faiva ole e mio tonu, ole ari o sili ona leilea. O loto e a mio leanga, e tu seia, pase mea fata vaa. Ole ngutu olo ne a mio tonu, e fanga ina ili totele. A oe vale lea, e oti lato ina wale aise mafofamu. Ole fa manu ia lele I ole fa tamau ai ngai. Na te le fa popo I eise tinga. E pe ona fai ma mea e ata ata ile vale ina ua fai meleanga. E fa pia fo I poto ili tangata mafaufau. Ole mea e matau ia I lea mio leanga. E o lava lea I ante ia. A ole mana o ia mio tonu. E fua ina mai lava lea. E pe ona mavai atu ole asio sio. Wa fa pia fo I lea wa mio leanga ona lea I. A o lea mio tonu. Wa yai fa vae e fa vau. E pei ole vineta I nifo e pei ole asu fo I imata. E fa pia le pa ye ye wa awina oia. Ole mata ule li I e fa aleva le vai aso. A o teo sanga o ea mio leanga e fa iti iti ina ia. Ole fa moe moe o ea mio tonu ole ori ori lea. A ole fa tu tuanga o ea mio leanga e u vale lea. Ole ala Ole li I ole malo silea I e o sawala te ua mio. A ole malaya o e fai a mio leanga. Ole wa mio tonu ele fanga e tia lava o I e fa vavau. A o e a mio leanga ele mau ila to ule nu. Ole ngutu ole a mio tonu e fuamai ele poto. A ole laulau fai va fabio pi o e babae se ina lea. Ole ngutu ole a mio tonu wa iloa ia o mea mali e. A o ngutu ole a mio leanga. E faa pio pi oia.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhata sia ua unanga tala whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe male popole male whememea. Mori fatasia tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fele maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia fa'apō linga linga, to ngia siu lavea, pesu su mai le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangere.